0: Buongiorno, mi darò
1: una volta. Ma dove sono le
0: tomate?
2: Oh, grai Manchester City e tane vesta tvoja nije. Grai Manchester City e tane vesta tvoja nije.
3: Oh,
4: grai. Naskočite.